0: perversa e proibita.
1: Salvala!
0: Insegnala! Vada!
1: Alla sezione!
0: Io ti rubo San Sal!
1: Non sei più un frate! Sei sciabon!
0: Sei Chenier, fuggi! Il tuo nome fu quieta invidia scritto. Va, proteggi Maddalena.

0: m'aveste concesso un ultimo colloquio, il condannato
1: Andrea Scenì.

né salgo né slitta, e ratto ritorno fra mezzo la via. Disceso dall'uscio del nobile amico, tra viso la fante di banda, inseguo. La donna vacilla, maldetta, confessa, mi vando un biglietto a ricoprati mio. Io salgo, e gli uscito, il servo mi lascia un istante, e porra il piretto, e trovo. E dice, ti attendo.

mondo mi trovo, allora fissata di petro armato. Deserto è la prima stanzetta.

0: municipio a che ora si va?
1: Alle 11.
0: Allora tardi si pranzerà. Mi conviene prendere

5 minuti me la segno col cappello e torno dal suocero che aspetta di impaziente e non rifreno di venire a piedi nella carrozza giù di cortile

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti